0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

Ciao da Michi Boselli, ogni sabato pomeriggio dalle 4 alle 4 e mezza arriva Lynx, collegamenti infiniti della musica. Tutti i link che legano gli ultimi 40 anni di successi della musica dance, pop e urban. Tutte le strade che si incrociano nel mondo della musica. Lynx, ogni sabato dalle 4 alle 4 e mezza, solo su One Dance. Disponibili anche sulla nostra app e sul sito www.onedance.fm. Vi aspetto, un abbraccio da Michi Boselli. One Dance, qui suona la storia.

0: One.
1: No trap, solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: La dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: Oh poppin' I know, poppin' I know, one chicken is a clingo show. Forever gonna see my oh poppin' I know, yeah

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Torniamo indietro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia. One Dance, qui suona la storia.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance. Please.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto.
1: One Dance, qui suona la storia. Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: 40 anni di dance,
2: 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance
1: suona la

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart, la classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: 10 alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: again now.
1: You and me, baby, ain't nothing but mammals, so let's do it like they do on the Discovery Channel.
0: Getting horny now.
2: Tutta la dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.

Like to Move It, hanno fatto un sacco di successo con questo pezzo, ma devo dire la verità, anche quelli che sono arrivati dopo non sono andati male per niente. Abbiamo già ascoltato diverse settimane fa

Harry Morillo fu uno dei primi DJ al mondo a fondere la musica ragamuffin con quella house, diciamo così. Una volta veniva chiamata tutta house. Un altro pezzo che andò molto bene, soprattutto in Europa, discretamente in Italia, era Jazzy Dub, questo qui.

0: sulla falsa riga del remix di Alex Natale, che, come dire, ha dato il là ai famosissimi remix di Bob Marley con la sua What Goes Around Comes Around. Quella uscì nel 1996 e tre anni più tardi il DJ Funk Star Deluxe mise le mani sopra un pezzo degli anni 60, sempre chiaramente di Bob Marley. Era Sunny Shining, e qui nella storia della dance.
1: La storia

0: disco straordinario di Mooney che si chiama Dub, e io avevo 21 anni e veramente la cosa che più mi manca, vabbè, potrà essere banale come cosa, ma è sicuramente la spensieratezza, cioè veramente non facevo un cazzo tutto il giorno ed ero felicissimo. Prima dalla Sicilia, Deja Vu con I Can Stop, adesso il nostro Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

grande versione di Crush, la faccia O'Neill, il nostro Future 90s, ogni giorno versioni rispolverate di classici anni 90, in questo caso era il 98, Jennifer Page. E ascoltiamo l'originale, eh? No, perché di solito suoniamo il remix di David Morales e invece questo non lo sentiamo mai, ci sta.

sono dei dischi come questo che ti rimangono sotto la pelle, che ti scorrono nel sangue, e questo è il bello della musica dance degli anni 90-2000. E state ascoltando la storia della dance insieme a Nino Brown.

0: storia della dance.
1: Diventa protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. Quando ascolto One Dance, succede che...
2: Grandissimo Radio One Dance!
3: One Dance, buon ascolto!
2: Viva One Dance!
1: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
4: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
5: Sentiamo.
4: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
5: Wow.
4: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
5: E C?
4: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
5: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
6: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
7: One Dance. Qui suona la storia.

uscì nel 1996 questo mashup straordinario fatto da Oscar e presentato da Stefano Secchi, lo storico conduttore della Disco Media Mix e uno dei DJ più importanti degli anni 90. In questo caso stiamo parlando di uno dei primissimi mashup che vede da una parte Children di Robert Miles e dall'altra un disco francese degli anni 80 di Desireless. Spero di averlo pronunciato bene. Continuiamo così sempre a viaggiare. Dal 1996 di nuovo arrivano gli Antico con Dream.

La stupenda Dreamer, il disco di Antico, come già detto poc'anzi, era il 1996 e veniva tutto contaminato dal pianoforte di Children di Robert Miles, che sdoganò il genere Dream, che in realtà esisteva già dal 1994, inventato tra virgolette da Gianni Parrini, che fu uno dei primi a sperimentare queste atmosfere. Tra l'altro l'ho anche intervistato e trovate la sua e tutte le altre interviste sul canale YouTube della Storia della Dance. Il progetto Antico è nato negli studi della Media Records a Brescia. In realtà sono partiti con tutt'altro genere e poi nel 1996 hanno fatto due dischi Dream. Il primo l'abbiamo appena ascoltato, Dreamer, il secondo era Moment, che era sostanzialmente uguale, te lo ricordo.

0: Eh sì, eh. Diciamo che hanno cambiato il giro di pianoforte, ma poi la solfa era sempre quella. Al posto di Dreamer dice Just a Moment. È bella, dai. Anche queste chicche servono a riaprire i cassettini, gli armadi e le cassapanche. La voce lirica non me la ricordavo. Fa un po' sentire. Ecco, vedi, ho detto fa un po' sentire, non c'è più la voce lirica. Signore e signori, era un pezzettino del disco degli Antico, Moment.
1: La storia della dance.

0: grandissimo disco inserito nel nostro spazio Disco Viaggio dal 1992, veramente questo ha fatto la storia. Age of Love, il remix di Gemme Spoon, uscito nel 1992, in realtà l'originale era del 1990 e si celava dietro questo progetto anche il grandissimo Pino D'Angiò, che poi in realtà fece tutt'altro, ma questo è una pietra miliare della musica trance, progressive e in generale della musica club. Age of Love,
1: la storia della dance.

grandissimo Tiga con la sua You Gonna Want Me. Viva Tiga e che Dio lo benedica, si diceva così quando era famosissimo in tutto il mondo. E tra l'altro, perdonate la ripetizione, divenne famoso sì con questa You Gonna Want Me, ma anche con Pleasure From The Base. Mamma che disco, che disco, era molto club. Gianluca, ti sei gasato, eh? Ti vedo ben predisposto verso Pleasure From The Base, un pezzettino nella storia della dance. Ho toppato l'intro, vedi? Credevo iniziasse a cantare. E invece mi dovevo allungare ancora un po' e dire qui arriva Tiga, Pleasure From The Base.

0: storia della dance.
1: One dance.
2: Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 6:58.

dei più grandi successi del 1998, Alexia, con la versione pop di Gimme Love, ascoltata qui nella storia della dance. Comprai il CD singolo di questo disco, rimasto nel cuore di tanti. C'erano due versioni remix, una destinata al mercato italiano, l'altra, perché stiamo parlando di versione quindi femminile, era per il mercato inglese. Vi faccio sentire prima l'italiana, molto più festosa, perché a noi insomma ci piaceva questo genere un po' così. E poi, parlando di Alexia, ci sta. Italian Remix.

Eh sì, perché una volta quando usciva un pezzo si facevano remix su remix, addirittura come in questo caso, proprio pensati per la nazione nella quale poi si andava a proporre il pezzo, no? I dischi di Alexia poi sono stati tradotti anche in spagnolo fino alla sua virata decisiva alla musica italiana. Signore e signori, una bella chicca adesso, Running in Real Time.

Calciadoi, in questa puntata siamo allegri perché già è lunedì, voglio dire, se non stiamo allegri con la musica siamo rovinati. Sento anche il campanello di Jessica Fletcher, questo sta ad indicare che abbiamo registrato illegalmente qualcuno di voi che in macchina si è cantato Eldorado di Miranda. Chi è? Lo sapevo. Lei è un po' timida,

Il falsetto è la cosa più difficile. Siete proprio bravi. Occhio, perché abbiamo installato dei meccanismi nelle vostre macchine e vi registriamo, eh.

2000, anzi dal 1999, fece una tripletta il grande Pierluigi Giombini, che ci lasciò senza fiato. Prima uscì Loving Times, subito dopo Like an Angel nel 2000 e poi questa appena sentita, Mornings. In realtà fece un altro pezzo, si chiamava Radio Heaven, però devo dire la verità, con tutto il sacrosanto rispetto che merita un grande artista, arrangiatore e compositore come Giombini, era nettamente inferiore rispetto agli altri tre. Ve lo ricordate questo qui?

probabilmente in tanti non se lo ricordano perché passò quasi inosservato. E se non sbaglio fu il disco che poi pose fine al progetto Web. Andiamo all'estate del 2001, nella storia della dance arrivano Preziosa e Marvin, Let's Talk About Men.

Alessio Semmarvi nel Let's Talk About a Man. Come detto prima, era l'estate del 2001 e quando Preziosa e Marvin vanno in giro a cantare, a suonare questo disco qui, la pista esplode. Ci ascoltiamo a tal proposito un live dalla discoteca Dorian Gray. Senti che casino!

0: se vi capita nelle vostre zone, andate a sentirli e a vederli dal vivo. Preziose Marvin con il live di Let's Talk About Man.
1: Disco Viaggio.
2: Es la música infinita. El sonido de Valencia.

producer, sto parlando di Claudio Collino, grande musicista più che DJ, che negli anni 90 e anche gli 80 ha tirato fuori delle perle incontaminate. Pensate che gli Steam System erano anche gli Atahualpa. Nel 1992 arrivarono in vetta alla classifica italiana con Ultimo Imperio, che sono sicuro vi ricorderete. Se non vi dice niente, beh, allora risparatevela nelle orecchie.

Le atmosfere sono simili a quelle di Baraka Destroy. Questa elettronica cupa. Cioè, se penso che era del 1992, beh, allora dico avanti mille anni. Una cosa che adesso non si fa più, sperimentare. Uscivano dei dischi straordinari, Claudio Collino insieme a Gemolotto e anche a Massimino Lippoli, se non sbaglio, produsse un altro disco tre anni prima. 1989 era Sueño Latino.

0: In questo caso sentite le atmosfere come cambiano. Decisamente più house. Sono partiti da qui e poi hanno costruito Atahualpa e Sim System. L'ascolteremo integralmente nella storia della dance, era un pezzettino di sueño latino.
1: La storia della dance.

0: La storia della dance.
1: La storia della dance
2: con Dino Brown.
3: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
5: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
6: Sentiamo.
5: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
6: Wow.
5: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
6: E C?
5: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
6: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
7: Iperceramica.
0: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.

se chiudi gli occhi e non sei in macchina ti porta virtualmente al mare questo disco straordinario, veramente, di Mr. Probs, si chiama Waves. La versione remix è quella di Robin Schulz, che grazie a questa canzone divenne famosissimo in tutto il mondo e tuttora è uno dei DJ più influenti. Ecco, la domanda sorge spontanea: voi avete mai sentito l'originale di questa Waves? Se la risposta è no, scusate, ma che ci sto a fare io? Gianluca, ce l'hai? Faccene sentire un pezzo, dai.

praticamente non c'è la cassa. È una versione acustica di Waves. Sempre bellissima. Ma magari se Robin Schulz non avesse deciso di remixarla, non sarebbe diventato poi il grande successo mondiale. Tra l'altro, ecco, tornando al DJ Robin Schulz, lui in realtà era già famoso, se non sbaglio, perché remixò sempre un altro disco con queste bellissime atmosfere di Lilywood. Era Prayer in Sea, te la ricordi? Ma certo che sì!

La bellissima Save the World, Swedish House Mafia, che grazie a questo singolo ottennero una nomination ai Grammy Award del 2012 nella categoria Best Dance Recording. Facciamo un applauso a questi tre grandissimi DJ con questa canzone meravigliosa, video bellissimo con i cani che salvano le persone. Ne abbiamo parlato proprio l'ultima volta che appunto è passata Save the World, Swedish House Mafia, che fecero una tripletta meravigliosa. C'era questa, c'era Don't You Worry Child, ma il disco che li fece esplodere in tutto il mondo aveva delle atmosfere decisamente diverse, era One.

0: pezzettino di questo capolavoro degli Swedish House Mafia, One, nella storia della dance.
1: La storia della dance.
2: Hey girls, the boys, superstar DJs.

pubblicato nel 1999 ed estratto dall'album Surrender, si chiamava così Hey Boy, Hey Girl, i Chemical Brothers della storia della dance, che una materia va studiata, e vi ho già detto che il sample vocale che dice Hey Girls, Hey Boys, Superstar DJ, Here We Go, è tratto dalla canzone del 1984 che si chiama The Roof Is On Fire, il gruppo è rock Master Scott and the Dynamic Three. One Dance.

melodia di un vecchio disco di Brenda Russell, Piano in the Dark. Ne abbiamo già parlato ampiamente qui nella storia della dance. Due cose importanti da ricordare: i Bingo Players erano un duo, dico erano perché purtroppo uno dei due è scomparso qualche annetto fa per una brutta malattia, però dato che non mi voglio intristire, vi ricordo uno dei loro più grandi successi, si chiamava Red Doll. This house party is crazy, my crew is hella wavy. Yo, flip the cup, then say what's up, then slide out with. E questa è la versione rappata. In realtà il grande successo era la strumentale, che adesso parte, eh? Adesso facciamo innervosire la vicina, eh?

0: quanto mi piace che si arrabbia a tempo, guarda. Gianluca, ti diverti, vero, a mettere l'anziana a tempo? E si nota, bravo, bravo, continua.
1: Attenzione, questo programma invoglia i tuoi vicini a chiamare i carabinieri. Il volume troppo alto potrebbe farti denunciare per inquinamento acustico. Se hai qualche

0: per averci sopportato anche oggi. Un abbraccio da Dino Bravo, ciao.
1: La storia della dance. One Dance. Qui suona la storia.

credi di essere giusto e di essere un grande uomo. In un altro ti svegli e devi cominciare da zero.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8.
2: House Music.

2000. I grandi successi degli ultimi anni. Su One Dance, ogni giorno suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi si parte esattamente dal 1984 con una delle canzoni più famose della grandissima Madonna, The Material Girl, che verso la fine degli anni 90 è stata presa in prestito musicalmente parlando dal progetto The Tamperer con la voce di Maya, progetto che è arrivato al successo grazie a Feel It e grazie anche a questa canzone che si chiama If You Buy This Record Your Life Will Be Better, se compri questo disco la tua vita sarà migliore. Ma ascoltiamo subito Madonna con Material Girl.
2: Contaminazioni.

Buy This Record, Your Life Will Better dei Tamperer, con la voce di Meia va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la canzone di Madonna che è Material Girl. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live sulla TV tedesca nel 2002. Sexual Guarantee, gli Alcazar.
2: Stasera la fall, va segudati il Alcazar.

0: Abbiamo ascoltato gli Alcazar Sexual Guarantee qui su One Dance. Al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Quali saranno le hit del futuro? Ce lo chiediamo ogni giorno. Forse questo pezzo selezionato dal nostro Edo Colavini è

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: Inside ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
3: Sentiamo.
2: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
3: Wow.
2: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
3: E C?
2: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
3: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
4: Iperceramica.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Appassionati di dance, bentornati nella Memory Chart di One Dance con la nostra macchina del tempo che in questo appuntamento ci riporterà alla primavera del 2002 con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le manine al cielo. Il primo è firmato Hot Coffee con Another Break in the Wall.

passava il finestrino e con la manina all'esterno si cantava questa canzone di Mooney Dove. Appena sentita qui su One Dance, in questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, siamo alla primavera di 23 anni fa, l'anno è il 2002, e tra le più ballate c'era anche Madhouse con Like a Prayer.

firmato Madhouse, il remix di Like Prayer che ballavamo in discoteca 23 anni fa. Con la Memory Chart siamo nella primavera del 2002 e tra le più forti in quel periodo anche Usaid, Planet.

Planet Funk, un gruppo italianissimo con Marco, Alex, Domenico, Dan, precedentemente anche Sergio Della Monica, scomparso purtroppo nel febbraio del 2018. Loro sono i Planet Funk e questa è Who Said, pezzo che chiude la Memory Chart della primavera del 2002. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima!

0: dance che ha fatto la storia degli ultimi 40 anni la trovi su One Dance.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo su One Dance con One Dance Classics, il nostro viaggio tra i ricordi, le emozioni, le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1979 eravamo ancora in pieno fermento della disco music, le Sister Sledge con Lost in Music, uno dei più grandi successi del gruppo. Nel 1984 uscì una versione remix con ai cori Simon Le Bon e Andy Taylor. Sister Sledge, Lost in Music.
1: One Dance Classic.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 8:59.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Si fa sempre più concreta la possibilità di una ripresa del conflitto in Iran. Teheran ha presentato tramite il Pakistan una proposta di pace in 14 punti che prevede tra l'altro la fine del blocco navale statunitense entro un mese. Non credo sia accettabile la replica del presidente USA Trump, che non esclude nuovi attacchi. Anche Israele starebbe valutando di riprendere la guerra a Gaza. Oggi il premier Netanyahu deciderà le prossime mosse. E dopo il blocco a largo di Creta da parte di Israele, la Global Sumud Flotilla è pronta a rilanciare la sua missione verso Gaza. Le imbarcazioni ancora ferme in Grecia potrebbero salpare entro pochi giorni. Cordoglio, unanime commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, diventato campione simbolo del paralimpismo. Gianni De Gaetano.
4: Più dello sport, era un campione di vita, di quella vita che gli si era messa per traverso, che seppe far diventare favola e leggenda. Pilota di Formula 1, trasformatosi dopo un incidente in pista in fuoriclasse paralimpico alla giovane età di 59 anni. Si è conclusa la storia di Alex Zanardi, l'uomo che andava di corsa per il desiderio di superarsi, senza mai dimenticare di restituire l'affetto della gente.
3: Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
5: The end. I grandi successi della musica dance. I dischi house che hanno

0: Migos in the house.
1: No reggaeton.
2: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
1: Sei su One Dance.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su adesso un nuovo appuntamento con la Memory Chart e questa volta vi accompagno nella primavera del 2015 con le 5 canzoni che in quel periodo abbiamo ballato in discoteca, anzi straballato in disco. La prima dalle 5 è Perdoname di Orro.

conosciuto anche con il soprannome Tonic oppure Diorro, entrambi pseudonimi di Eric Orrosqueta, nato a Los Angeles. Lui è Diorro e questa è la sua canzone Perdoname, che ha aperto la Memory Chart. Siamo nella primavera del 2015 e tra le più ballate in discoteca anche What I Did For Love, David Guetta.

Grande cantante britannica, scritta dal DJ producer francese David Guetta, What I Did For Love, che abbiamo straballato nella primavera del 2015. Siete su One Dance con Stefano Federici, un nuovo appuntamento firmato Memory Chart, e tra le più belle in quel periodo anche Firestone

Firestone, la canzone di Kygo, nato a Singapore ma con passaporto norvegese. Ma attenzione, perché nella primavera del 2015 ballavamo anche questa canzone di Bruno Mars e Mark Ronson, Up

dalla Giamaica, Omi, con questa canzone Cheerleader, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart, come sempre su Undance. Vi ricordo di scaricare la nostra app per ascoltarci in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima, bye!

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

M è un disco bellissimo degli Underdog Project, ovvero il progetto degli sfavoriti, perché all'inizio nessuno credeva probabilmente di avere il successo che poi questa Sam Jam ha ottenuto. Cosa importante, questa versione che abbiamo sentito non è l'originale, ma è il remix di Dance Movement fatto apposta per il mercato italiano. Dietro gli Underdog Project si celava anche Tony Cottura, che nel 1994 fondò anche i Fun Factory, quelli di Close to You.

0: scopri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: Conosci la bici della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
5: One Dance. Qui suona la storia.
6: Alza il volume.
7: Sei su One Dance.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Partiamo dagli anni 90 con questa canzone meravigliosa degli Everything But The Girl con la voce di Tracy Thorn ed è Missing and I Miss You Like The Desert Miss The Rain. Mi manchi come ai deserti manca la pioggia, la versione originale che non ha ottenuto un grandissimo successo. Poi è arrivato un remix esattamente nel 1995 di Todd Terry che l'ha resa una hit mondiale. E infine sentiremo anche il remix Future House di Hazel, appunto di Missing di Everything But The Girl, che ascoltiamo subito nella versione originale.
0: Contaminazioni.

0: Basil, remix di Missing degli Everything But The Girl, va a chiudere lo spazio di oggi. Prima il remix di Todd Terry del 95 e all'inizio la versione originale, appunto, dal pezzo cantato da Tracy Thorn. Erano gli Everything But The Girl, chiudiamo qui lo spazio di oggi. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance. Solo Dance con la D maiuscola.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80, solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Laura, quanti ricordi, quante emozioni, quanta voglia di ballare con le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Michael Jackson, Wanna Be Started Something dal 1983, contenuta nell'album Thriller, tra i più venduti della storia della musica, prodotta da Quincy Jones.
1: One Dance Classic.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 10.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
0: Esaminerò il piano che l'Iran ci ha inviato, ma non riesco a immaginare che possa essere accettabile. Così il presidente USA Trump in un post su Truth, commentando l'ultima proposta di pace arrivata da Teheran, una proposta che si dovrebbe articolare in 14 punti e che prevede tra l'altro il termine di un mese per i negoziati su un accordo per la riapertura dello stretto di Hormuz. Gli Stati Uniti potrebbero ordinare nuove azioni militari contro l'Iran se si comportasse male, ha ribadito intanto il presidente USA. Nel frattempo anche Israele sta valutando di riprendere la guerra. Oggi il premier Netanyahu riunirà il gabinetto di sicurezza per decidere le prossime mosse. Un ragazzo è morto nel lago di Garda dopo essersi tuffato dal pedalò. Il corpo è stato recuperato da uno degli amici sul fondale del lago. I medici del 118 intervenuti sul posto hanno provato a rianimarlo e lo hanno poi trasferito agli ospedali civili di Brescia, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Cordoglio unanime e commozione per Alex Zanardi, morto venerdì sera all'età di 59 anni, ex pilota di Formula 1, diventato campione simbolo del paralimpismo vincendo 8 medaglie ai giochi. I funerali saranno celebrati martedì mattina nella Basilica di Santa Giustina a Padova, disposto dal CONI un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
3: The end.
4: Dance anni 90. House music.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci qua pronti per le contaminazioni. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli. Questa è l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo in tema di weekend perché la canzone che stiamo per sentire si chiama Saturday, è di Kanye Williams. Sentiremo la versione originale, ma molto più famosa la versione remix di Musti di questa canzone con la collaborazione di Money Love, e ricordiamo anche il remix di Joby che sentiremo dopo. Ma subito l'originale di Kanye Williams, Saturday.
2: Conta

Bobby Remix va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora il remix di Musti e l'originale di Kenny Williams. Da Michi Boselli è tutto. Alla prossima contaminazione su One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar 1999. Miranda, vamos alla playa.
2: Una serata straordinaria. E allora
3: adesso vogliamo riscaldare subito
2: questo
3: palco.
2: Parte la finale, scopriremo il vincitore o la vincitrice o i vincitori del Festival Bar e cominciamo alla grande.
3: Vamos alla playa!
2: Miranda!

0: Future History. Future History. Le hit che faranno la storia nel futuro. Su One Dance. Su One
1: Dance. Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History. Le hit del futuro, le papabili, anzi, hit del futuro, scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Arriva Federico Scavo e l'ultimo singolo si chiama Show Me Love.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia.

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Eccolo, un nuovo appuntamento con la Memory Chart di One Dance. Siamo pronti per riportarvi alla primavera del 1998 con 5 pezzoni che ci faranno sicuramente ricordare le nostre notti in disco, ma soprattutto ricordare anche il primo bacio magari. Chi lo sa, tra le più forti nella primavera del 98 c'era la canzone felice. Iniziamo bene con Lara Larirara, Santos e Sabino.

Siete pregati di sorridere perché questa è la canzone felice firmata Santos e Sabino, è intitolata La Ra La Ri Ra Ra, con la quale abbiamo aperto questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart qui su One Dance, dove amiamo tornare all'indietro nel tempo. Abbiamo inserito all'interno della nostra macchina del tempo questa data, primavera 1998, e tra le più forti anche gli Ultra.

Cure, anche noi abbiamo trovato una cura per quelli che soffrono di nostalgia. Tornare all'indietro nel tempo ogni giorno qui su One Dance con la Memory Chart. Tra le più forti del 1998 in primavera, questa canzone degli Ultranate. Mancava pochissimo all'inizio dei mondiali di calcio che nell'estate del 98 si giocarono in Francia. Mondiali sfortunati per noi, con un rigore clamorosamente sbagliato da Di Biagio che colpì la traversa. E in quel periodo, prima dei mondiali, alla fine della primavera, ballavamo parecchio anche Feel It di The Temperer.

Temper con la voce di Maya, la loro Feel It, tra le più forti nella primavera del 1998, insieme a questo pezzo che arriva direttamente dalla Sicilia Bedda, Follow Your Heart su One Dance Typical.

Sisley, i Typical. E il nome del gruppo prende origine, tra l'altro, dalle iniziali dei cognomi dei tre membri, i DJ siciliani Daniele Tignino, Riccardo Piparo e Vincenzo Callea, i Typical, appunto. Nella primavera del 1998, tra le più ballate, c'era anche questa canzone di Alexia, Gimme Love.

0: 1998, anche questo pezzo firmato Alexia che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart. Se vi è piaciuta la Memory Chart, tornerà prestissimo qui su Undance. Da Stefano Federici è tutto, peace and love.
1: One dance, qui suona la storia.
2: One dance.
3: Yes, you know what you're doing, baby.

0: One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Con Lauretta Vostra ci divertiamo a ripercorrere e a rivivere i ricordi più belli attraverso le canzoni che hanno fatto la storia del decennio anni 70 e 80. Dal 1981, synth pop britannico degli Human League con Don't You Want Me.
1: One Dance Classic.

0: Abbiamo ascoltato Human League, Don't You Want Me, qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: profumo emittente del gruppo Radio Number One.
1: Dance. Sono le 11.
2: This is the latest dispatch just received in our newsroom.
3: Un minuto di silenzio in tutte le manifestazioni sportive del weekend disposto dal CONI, il mondo dello sport. Rendo omaggio ad Alex Zanardi, morto venerdì a 59 anni. I funerali martedì mattina a Padova. Per Zanardi, la dedica di Kimi Antonelli, che alle 19 partirà in pole nel Gran Premio di Miami di Formula 1.
4: Questa pole ovviamente va dedicata ad Alex, che comunque era un nostro amico, quindi sono anche... mando le mie condoglianze alla famiglia, però sì, questa è per Alex.
3: C'è solo un punto tra l'Inter e il 21esimo scudetto dopo lo 0-0 di Como-Napoli ieri, ai nerazzurri stasera basta un pari contro il Parma per centrare il titolo, il via alle 20:45. Il programma della 35esima di Serie A prevede alle 12:30 Bologna-Cagliari, alle 15 Sassuolo-Milan, alle 18 Juventus-Verona. Attesa alle stelle anche per Jannik Sinner, alle 17 la finale di Madrid con Zverev. L'azzurro può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: The end.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciatevi le scarpette da ballo perché la nostra macchina del tempo è pronta per tornare all'indietro e riportarvi alla primavera di 25 anni fa, la primavera del nuovo millennio, con 5 pezzoni che ci hanno fatto alzare le mani al cielo.

Italia, gli Eiffel 65, che remixarono 25 anni fa questo loro progetto intitolato The Bad Touch, e fu un grande successo che ballammo tutti noi in discoteca. Tra le più forti nella primavera del 2000 anche L'Amour Toujours. Preparate le vostre manine. A destra e a sinistra c'è Gigi Dug.

Il maestro, signore e signori, il poeta della dance, il capitano Gigi D'Agostino con quello che probabilmente è il suo pezzo più bello, l'Amour Toujours, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart di 25 anni fa. Siamo nella primavera del 2000 e tra le più forti c'era anche questa canzone firmata T42 o T42, Run to You.

Una delle mie preferite, Run to You, T42 o 42, la voce è quella della splendida Sharp, appena sentiti qui su One Dance nella Memory Chart di 25 anni fa. Signore e signori, nella primavera del 2000 ballavamo anche questa di Systematic, Everyday.

Memory Chart. Per 5 minuti siamo tornati alla primavera del 2000. Grazie per averci ascoltato in FM, DAB e app. Se ancora non avete scaricato la nostra app, cosa aspettate? Fatelo, è gratis e potrete ascoltarci ovunque in HD. La Memory Chart tornerà prestissimo qui su Andes. Da Stefano è tutto, un abbraccio.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozio su MediaWorld.it. MediaWorld.
0: One Dance. Qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Eccoci pronti per una nuova contaminazione. Ciao a tutti da parte di Miki Boselli, lo spazio delle contaminazioni e le evoluzioni della musica nel tempo su One Dance, che ci riporta indietro nel tempo con un lento bellissimo che era Please Don't Go della KC and the Sunshine Band, che all'inizio degli anni 90 è stata ripresa anche dai W, e ricorderete molto bene questa canzone anche perché è stata ripresa anche in italiano da Fiorello, Sì o No era il titolo della canzone, e W che poi ha collaborato anche con Bruno Martini per realizzare una versione un pochettino più cattiva appunto di Please Don't Go, che ascoltiamo subito nella versione della KC and the Sunshine Band.

W e Bruno Martini va a chiudere lo spazio di oggi, e prima ancora W con Please Don't Go e la versione originale della Casey and the Sunshine Band. Da Mickey Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: 40 anni di dance, 40 anni di successi, 40 anni di emozioni. Su One Dance suona la storia. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics. Ben ritrovati da Laura, un viaggio meraviglioso tra le canzoni che hanno fatto la storia degli anni 70 e 80, pronti a ballare, pronti ad aprire il nostro cassettone della memoria con tanti ricordi indelebili. Dal 1985 ritroveremo Madonna Into the Groove, tema principale del film Cercasi Susan Disperatamente, con la stessa Madonna protagonista e Rosanna Arquette, un grande classico Into the Groove.
0: One Dance Classic.

0: One Dance al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Pop 90, i grandi successi pop e rock degli anni 90 e 2000 su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. È mezzogiorno.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
1: Tornatissima la tensione tra USA e Iran, nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano in 14 punti per fermare il conflitto e riaprire lo strategico stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che avverte nuovi attacchi potrebbero scattare se l'Iran si comporta male. Poi il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per mercoledì 6 maggio dal PM, che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Intanto, secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva circa 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Tennis, alle 17 la finale di Madrid tra Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Sentiamolo.
3: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e torneo dove io sono arrivato, ho cercato di capire come giocare su questa superficie, soprattutto qua. Alla fine, a prescindere dai risultati, sono contento di rimettermi di nuovo in una finale.
1: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
4: The end.
5: Ti hanno fatto ballare. Ti hanno fatto emozionare.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Amici, ciao a tutti da parte di Michi Boselli e bentornati nello spazio con le contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi facciamo un po' la storia di un DJ svedese famosissimo, Eric Prydz. Dal 2006 riascoltiamo la versione originale di Piano direttamente dalla Svezia e poi anche un bel mashup tra questa canzone e Shout dei Tears for Fears. Eric Prydz vs Tears for Fears, Piano Shout è il titolo appunto di questo mashup, e ce n'è un altro con gli Earth, Wind & Fire, September Piano. Ma subito Piano, la versione originale di Eric Prydz.

0: Il mashup tra Eric Price e gli Earth, Wind & Fire va a chiudere lo spazio di oggi. Prima ancora un altro mashup tra i Tears for Fears di Shout e Eric Price, che abbiamo sentito all'inizio con l'originale di questa canzone del 2006, ed è Piano, appunto. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance. One Dance.
1: One Dance. One Dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar del 2002, Looking for Something, Neja.
2: Ragazze, mettetevi un pochettino più a destra, destra.
3: Destra nostra o destra tua?
2: La vostra destra, mettetevi lì così.
3: Destra.
2: No, dai, dai, dai, al centro,
3: okay.
2: Più al centro,
3: okay.
2: Del palco.
3: Più al centro.
2: Così sorridete, mettetevi in posizione, dai.
4: Posizione?
2: No, dai, fate le serie. Facciamo un esperimento. Siccome solitamente c'è un solo fotografo che fa le foto,
3: sì.
2: Voi due, invece adesso tutto il pubblico di Taormina vi farà una foto quando avrete finito di presentare il prossimo artista.
3: Va bene?
2: Okay,
3: ci siamo.
2: Okay. Facciamo,
4: allora,
2: ok,
4: vai.
2: Quando alzate la mano, ok, allora. Petto in fuori e pancia in dentro. No, il contrario, dai, dai, fate le serie. Pronti? Vai.
3: Pronti con Looking for Something, Neja!

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Bentornati nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro scelte da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. E ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Kungs insieme a Boys Noize, si chiama Get Away.

0: diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
2: Sentiamo.
1: Ah, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
2: Wow.
1: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
2: E C?
1: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
2: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
3: Iperceramica.
4: One Dance. Qui suona la storia.
5: One Dance.

0: Su One Dance ti portiamo indietro negli anni 90.
1: Spalanca l'armadio dei ricordi.
0: Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Ciao a tutti, bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su A Dance. Apriamo le porte e lasciamo spazio alla nostra macchina del tempo che questa volta è pronta ad accompagnarci nell'autunno del 2003 con 5 canzoni che caratterizzarono quei mesi. La prima è E Samba di Junior Jack.

chart qui su One Dance. Benvenuti, benvenute. Era la prima delle 5 e Samba, canzone di Junior Jack. Siamo nell'autunno del 2003 anche con la prossima. Madan, remixata da Martin Solveig, Salif Keita.

che noi amiamo alla follia, ce l'ha ricordato bene Edge Pop True con questa canzone intitolata proprio così, la discoteca, a chiudere questo nuovo appuntamento con la Memory Chart. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in HD. Da Stefano è tutto, alla prossima Memory Chart.

0: One Dance. Qui suona la storia.
1: One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
2: One Dance Classics, la migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance. Ben ritrovati da Lauretta, ritroveremo anche Mars con Pump Up the Volume, canzone importante per l'evoluzione di dance e house.
1: One Dance Classics.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 12:59.
2: This is the latest dispatch. Just received in our newsroom.
3: Torna altissima la tensione tra USA e Iran. Nelle ultime ore Teheran ha messo a punto un nuovo piano in 14 punti per fermare il conflitto e riaprire lo strategico stretto di Hormuz, ma la risposta di Washington è stata fredda. Immagino non sia accettabile le parole di Trump, che avverte nuovi attacchi potrebbero scattare se l'Iran si comporta male. Poi il presidente americano torna all'attacco dell'Europa minacciando di ritirare uomini e basi. Al via domani una settimana cruciale per la nuova inchiesta della procura di Pavia sul delitto di Garlasco. Andrea Sempio, unico indagato, è stato convocato per mercoledì 6 maggio dal PM, che lo accusano nella nuova ricostruzione di aver ucciso da solo Chiara Poggi. Intanto, secondo alcuni giornali, Sempio sarebbe l'autore di alcuni post shock risalenti a quando aveva circa 20 anni in un forum di seduzione in cui si fa riferimento all'ossessione verso una ragazza. Tennis, alle 17 la finale di Madrid tra Sinner e Zverev. L'alto atesino può diventare il primo tennista a vincere 5 Masters 1000 consecutivi. Sentiamolo.
4: Per me la cosa più importante è che sono in un altro fine di torneo e torneo dove io sono arrivato, ho cercato di capire come giocare su questa superficie, soprattutto qua. Alla fine, a prescindere dal risultato, sono contento di rimettermi di nuovo in una finale.
3: Da Laura Carchidi è tutto, buona giornata.
5: The End.
1: Se anche tu c'eri negli anni 90. Se anche tu hai vissuto i primi anni 2000. Tu ti sei scatenato con la musica dance degli ultimi anni. Allora sei uno dei nostri. Su One Dance suona la musica dance che ha fatto la storia.
6: I pass through noise and silence

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti e benvenute su Andenza. Questa volta con l'aiuto della nostra macchina del tempo vi prendo per mano e vi accompagno nell'autunno del 2002 con 5 pezzoni che caratterizzarono quei

mettiti quelle scarpe rosse, il progetto è quello di Ago, il remix è quello di Gigi D'Agostino, il maestro che è sempre bello incontrare qui su Undance. Siete nella Memory Chart con Stefano, come ogni giorno 5 pezzi che caratterizzarono questa volta l'autunno del 2002, tra le più forti in quei mesi c'era anche il progetto Smiling People, stesso autore, stesso titolo, con Smiling People.

Ogni giorno trovate la Memory Chart, perché a noi piace tornare all'indietro nel tempo per ricordare quei pezzi che procurarono a noi parecchi brividi lungo la schiena. Tra le più forti nell'autunno di 23 anni fa anche Angry con Tu es futur.

Angry, appena sentita qui su Dandance, a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Grazie per aver ballato con noi, grazie naturalmente per aver scelto One Dance. Ascoltateci anche in HD scaricando semplicemente la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance. Da Stefano Federici è tutto, alla prossima Memory Chart. Ciao!

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance. Let's come.

scoperta nella prima metà degli anni 90, questa You Got to Let the Music, che diventò un grande successo in discoteca non solo in Italia ma anche in Inghilterra, Spagna e Germania,

0: Big in Japan e la versione remix degli Eiffel 65, una bella chicca in questa pillola di storia su One Dance.
1: Le hai ballate,
2: le hai cantate
1: e ora le trovi tutte su One Dance.
2: One Dance, qui suona la storia.

0: Scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.

0: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
1: Alza la radio.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Benvenuti da parte di Michi Boselli nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Oggi partiamo dal 1992, canzone che ha fatto la storia della musica dance e della musica house, ovvero Show Me Love di Robin S, che è stata remixata un miliardo di volte, però insomma è stata anche citata in alcune canzoni, ad esempio nel 2022 da Charlie XCX in Used to Know Me. Hanno ripreso il famoso synth e, una cosa che succede spesso nel mondo della musica, hanno cambiato il cantato. Stessa cosa l'ha fatta anche Jason Derulo con Don't Wanna Go Home. Ma cominciamo con l'originale, Robin S con Show Me Love.
2: Contaminazioni,

Gonna Go Home di Jason Derulo va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora il Charlie XCX dal 2022 con Used to Know Me e poi la versione che ha ispirato tutti quanti, cioè quella originale di Robin S, Show Me Love. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.

0: 90.
1: Non solo 2000.
0: Anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Dance. Solo dance con la D maiuscola. One Dance Classics, la disco music anni 70 e 80 che ha fatto la storia.
1: La migliore musica dance anni 70 e 80 è solo qui su One Dance con One Dance Classics.

0: ascoltato Donna Summer Hot Stuff qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo appuntamento con One Dance Classics. Ciao da Lauretta.
1: Alza il volume.
2: Sei su One Dance.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Sono le 14.
2: Ti hanno fatto ballare.

0: disco viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance, che ti fa ascoltare i migliori pezzi Dream e Progressive degli anni 90 e non solo. E oggi c'è uno storico DJ italiano dal Duplé di Aulla, famosissimo locale che appunto ha fatto la storia. Beh, lui era il resident Roland Brandt, inserita anche nella compilation Duplé Live volume 2. Arrivò addirittura a scalare la classifica dei singoli italiani. Questa è Hyperspace.

0: Illuminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ma ciao a tutti da parte di Miki Boselli, benvenuti su One Dance, benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo negli anni 80 esattamente, riascoltiamo una delle canzoni più famose della Italo Disco di quel periodo, 83-84, esattamente il periodo è quello, anche perché era il periodo in cui le canzoni rimanevano in classifica per mesi e questa canzone è rimasta veramente per mesi in classifica e ha fatto ballare tutta Europa. Stiamo parlando di Happy Children di P. Lion, che nel 2021 è stata remixata anche da Block & Crown in versione New Disco Remix, ma subito l'originale.
2: Contaminazioni

0: La new disco remix di Block and Crown di Happy Children va a chiudere lo spazio di oggi, prima ancora la versione originale di P. Lion. Siamo arrivati al termine, da Miki Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: Non solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio Future History, le novità del momento selezionate da Edo Colavini e presentate da Dino Brown. La domanda è sempre quella: riusciranno a diventare le hit del futuro? E chi lo sa, giudicate voi stessi. Oggi ci ascoltiamo Corolova e Switch Disco, questa è Empty Skies.

0: sono Scar e ogni giorno vi aspetto con Tendance su One Dance. Dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 14.30 ascolteremo come si sono evoluti i suoni e gli artisti di 10 anni in 10 anni. Tre decadi passate al setaccio in un'esplosione di suoni che ci hanno fatto emozionare. Tendance con Scar su One Dance, dal lunedì al venerdì dalle 2 alle 2 e mezza del pomeriggio, solo su One Dance. Vi aspetto!
1: Let's go! Immagina cosa puoi fare con la Media World Club. La raccolta punti è ricominciata. Accumula punti e ottieni sconti per i tuoi prossimi acquisti. Scopri tutti i benefici esclusivi e con la carta Gold Plus hai ancora più opportunità. Entra subito e goditi tutti i vantaggi. Media World.
2: One Dance. Qui suona la storia. One Dance.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Su One Dance c'è la Memory Chart e questa volta la nostra macchina del tempo ha deciso di riportarci nella primavera del 1998 con 5 pezzoni da brividi lungo la schiena. Con il primo ricordiamo i mondiali in Francia. Ovviamente si parla di calcio giocato con quel rigore sbagliato da Di Biagio che ci costò moltissimo. Ricky Martin, la

grazie anche alla colonna sonora di quella primavera barra estate con La Coppa della Vida, il disco firmato Ricky Martin. Tra le più forti nella primavera del 1998 c'era il pezzo di Neja, dal Piemonte Agnese. Rest

questa canzone di Neja, Restless, che entrò in classifica in Italia e ci restò per parecchie settimane. Siamo nella primavera del 1998, nella Memory Chart di One Dance, con la prossima canzone che ci farà ricordare tempi migliori. Honey, Musti.

produttore discografico tedesco di origine turca, con la sua canzone che ho ballato con voi qui su One Dance. Tra le più ballate nella primavera del 1998 c'era anche un pezzo di una ragazza italiana cantato in inglese, ovvero Gimme Love, Alexia.

Quando si diceva nella botte piccola c'è il vino buono, l'esempio era anche per questa ragazza che non era altissima ma aveva un'energia pazzesca. Alexia con Gimme Love, tra le più forti nella primavera del 98, insieme a It's Love di Gaia.

0: Stephanie Halley, conosciuta con il suo nome d'arte Gaia, e la sua canzone intitolata It's Love, l'ultima di questa sequenza con la Memory Chart che ci ha fatto tornare alla primavera del 98. È stato un piacere condurre questo appuntamento Memory Chart, tornerò prestissimo qui su Andance, ma scaricate la nostra app se non l'avete ancora fatto per ascoltarci in HD ovunque. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One dance.
1: One dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90-2000 dal Festival Bar del 2001. Kylie Minogue, Can't Get You Out of My Head.
2: Il pezzo si intitola Can't Get You Out of My Head.

0: Stai ascoltando One Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: One Dance. Sono le 14:59. House Music.

0: No reggaeton.
1: No trap. Solo dance che ha fatto la storia.
0: Sei su One Dance.

0: Disco Viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Bentornati nel nostro spazio Disco Viaggio qui su One Dance. Andiamo diretti nel 1994 con un pezzo Progressive Made in Italy che ha fatto la storia. Lui si chiama Alessandro Silvi, conosciuto con il diminutivo Alex. Questa è la sua splendida

0: 1994 era Alex Silvi con Atomic, il disco Viaggio su One Dance.
1: One Dance!
2: One Dance!

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti su Andenza, allacciate bene le scarpette da ballo perché vi accompagno nell'autunno di 24 anni fa, autunno 2001, con 5 pezzoni che caratterizzano.

dei canguri, la splendida Kylie Minogue con un successo mondiale, questa Can't Get You Out of My Head, appena ballata con voi qui su Undance, dove ogni giorno trovate la Memory Chart. La prossima è firmata Gypsy Man.

disco Delirio, signore e signori, nonostante siano passati 24 anni in disco, non può mancare Gigi Dug con la sua musica che unisce, questa volta in compagnia di Edoardo Bennato, la loro Un Giorno Credi, appena sentita qui su Undance nella Memory Chart dell'autunno 2001, quando in discoteca ballavamo anche il progetto Felix the House Cat, Silver Screen.

appena sentito qui su Undance, siamo nella Memory Chart e dall'autunno del 2001 il pop che viene dalla Svezia, quello degli Ark, il remix di It Takes a Fool to Remain Sane.

arrivò nell'estate del 2001, ci accompagnò fino all'autunno, nei mesi leggermente più freschi, quelli di ottobre, novembre, fino ad accompagnarci all'inverno. It Takes a Fool to Remain Sane, questo è il remix degli Ark dalla Svezia, questo gruppo che poi sparì come una meteora. È tutto per questo appuntamento con la Memory Chart, grazie per aver ballato con noi, da Stefano è tutto, a presto, bye!

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ciao a tutti da Lauretta. Live at Sylvester 1995. Wrap Me Up. Alex Party.
2: Ok. We come from London. Especially to see you. Here you go.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Qui su One Dance ritorna il nostro spazio dedicato ai Future History, i

0: chiedere il tuo brano preferito? Manda un messaggio vocale al 37830 37830 e partecipa a One For You, One For Me.
1: Ogni sabato mattina alle 10 su One Dance c'è One For You, One For Me. Un disco lo scegliete voi e l'altro lo scegliamo noi. Puoi richiedere la tua canzone preferita alle 37830 37830. Ogni sabato mattina potrai ascoltare il tuo disco preferito in One For You, One For Me. E allora cosa aspetti? Basta un messaggio vocale 37830 37830. Vi aspettiamo.
2: One Dance, qui suona la storia.
1: One Dance,

Dante, Mysterious Eyes, appunto, la primavera dell'amore e soprattutto 6 del 1997. La voce di questo pezzo era di Zina Cousins, che poi qualche anno più tardi fece anche la sua particolare versione di Hymn degli Ultravox.

questa la versione di Hymne originale degli Ultravox, come detto poc'anzi, di Tina Cousins, colei che cantava Mysterious Times, anche se la versione più bella di questo pezzo rimane dei Caballero.

0: protagonisti insieme a Tina Cousins e Sash di questa pillola di storia su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.
2: One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16.
2: Ti hanno fatto scatenare. Ti hanno fatto divertire.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: La storia della musica Dream e Progressive. Ogni giorno qui su One Dance arriva il Disco Viaggio presentato da Dino Braude. Ti riporto nel 1996, un capolavoro della Progressive italiana. Tra l'altro riprende la sigla di un famoso telefilm americano, ovvero The Persuaders, tradotto nella nostra lingua in Attenti a quei due. Dietro a questo progetto si celavano i Datura, The Spy, Persuader Team.

0: Contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.
1: Bentornati da parte di Miki nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance.

0: Pisi, ma è veramente molto carica, è una canzone tutta da ballare anche adesso, al punto che hanno fatto una versione anche in Italia nel 2017. Ci hanno pensato Bassi Maestro, uno dei DJ più famosi della old school rap italiana, Fabio B, ancora Space One ed Esa, tutti insieme con la Italian version di Lala Song. Ma iniziamo con Rapper's Delight della Sugar Hill Gang.
1: Contaminazioni

0: Bassi Maestro, Fabio B, ESA e Space One insieme per la versione italiana di La La Song. Prima abbiamo ascoltato l'originale di Bob Sinclair con la Sugar Hill Gang e all'inizio anche la Sugar Hill Gang con Rapper's Delight. Da Michi Boselli è tutto, alla prossima contaminazione su One Dance.
1: Non solo 90,
2: non solo 2000,
1: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
2: Alza il volume, sei su One Dance.
3: I always thought we had a deal. Now that we quit, how does it feel? The curtain falls for you and me. Just let me know

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
1: Eccoci qui nel nostro spazio Future History, le papabili hit del futuro. Un abbraccio da Dino Brown e da Edo Colavini. Ci ascoltiamo una nuova versione di un pezzo Italo Dance del 2004. Era firmato Emi, Anima Libera. Bene, questa è la nuovissima versione di Provenzano, il nostro Future History su One.

Ogni weekend su One Dance arriva la Weekend Dance Chart. La classifica dei 20 dischi dance più forti del momento.

0: esce alle 11 di sera con Dino Brown e Edo Colabini.
1: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
2: Let's go! Da MediaWorld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta MediaWorld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su MediaWorld.it. MediaWorld.
3: Conosci l'ABC della ristrutturazione?
4: Sentiamo.
3: A, come andiamo da Iperceramica. Fa sconti fino al 60% su più di 1000 prodotti.
4: Wow.
3: B, come bisogna passare da Ristruttura Smart. Sono lì e fanno tutti i lavori loro.
4: E C?
3: C, dobbiamo muovere. Perché a maggio, per chi spende più di 2000 euro, c'è un ulteriore sconto del 20% sulle piastrelle.
4: Quindi c'è anche D, come doppi sconti. Solo a maggio, solo da
5: Iperceramica.
6: One Dance. Qui suona la storia. One.

0: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate bene le stringhe delle vostre scarpette da ballo, se sono stringate, perché adesso la Memory Chart vi riporta alla primavera del 2010, 15 anni fa, quando in discoteca ballavamo queste 5 canzoni. La prima è firmata Fede Le Grand, Back.

Il DJ producer olandese Fat Le Grand ha aperto il sipario alla Memory Chart di 15 anni fa con questa canzone Back and Forth. Tra le più forti nella primavera del 2010 anche questa di Timbaland e Katy

ever meet again, se mai ci incontriamo di nuovo, chissà, magari scatterà quel qualcosa che non è scattato. Timbaland e Katy Perry ci hanno fatto alzare le manine al cielo qui su One Dance nella Memory Chart con la nostra macchina del tempo che si è fermata questa volta alla primavera di 15 anni fa. Siamo nel 2010 e tra le più ballate in quel periodo anche

produttore e rapper Belgast Home con Alohon Dance, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 3 minuti nella primavera del 2010 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà presto qui su Andes. Scaricate la nostra app. Da Stefano Federici è tutto. Peace and love.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000 dal Festival Bar 1992. W, Please Don't Go.
2: Io lo dico. Please don't go.
3: Please don't go. Please don't go.

0: qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: 40 anni di successi,
2: 40 anni di dance
1: su One Dance. Suona la storia.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 16:59.

Ciao a tutti, buona domenica pomeriggio, benvenuti su One Dance. Saluto anche tutti gli amici e le amiche che ci stanno ascoltando il lunedì mattina nella replica ufficiale. Un abbraccio da Dino Brown, cominciamo stamarrando il primo

italiana nel dicembre del 1994, anche se questa Mountain of King appartiene un po' a quei pezzi che, nonostante abbiano avuto un successo madornale negli anni 90, adesso è difficile farli ballare, probabilmente non si sono tramandati. E beh, certi dischi passano, altri invece rimangono incastonati solo in un anno. Un pezzo che ancora si balla moltissimo arriva dall'anno dopo, 1995, ed è la storia.

Bambata, che insomma, come forse già sapete, è scomparso recentemente, ci ha donato un sacco di perle, probabilmente tra le più belle ricordiamo Reckless degli anni 80 e anche Just Get Up and Dance, e quella invece risale al 1991. Questa pupponana era del 94 e adesso 95 di Lacey.

0: del 2003, Junior Jack, Vito Lucente con questa bellissima E Samba. Prima c'era D. Lacy con Hideaway, qui nella storia della dance.
1: 40 anni di successi raccontati da Dino Brown. Stai ascoltando la storia

disco di un DJ olandese che si chiama Bart Klassen, ma tutti lo conosciamo come Bartels. Agli inizi del 2000 se ne uscì con questa perla On The Move che veramente ha fatto ballare le piste di tutto il mondo, e c'è tutta la musica che ci è rimasta nel cuore e nella mente ogni giorno nella storia della dance, insieme a Dino Brown che te la racconta e a Jean-Luc Duval che te la mixa. Adesso una bella chicca, Robert Miles con Fable. Il remix però è quello trance di Alex V.

Concina, uscito nel 1996. Questa è la versione trance di Fable, fatta, devo dire, egregiamente da Alex V. Nella storia della dance arriva anche Faithless. Ritorniamo al 1995. Insomnia.

stata ripresa recentemente da Bebe Rexha insieme a Faithless, questo grande pezzo uscito nel 1995, era Insomnia nella storia della dance.

0: storia della dance.
1: Diventa protagonista di One Dance. Se ci ascolti tutti i giorni, manda il tuo messaggio vocale al 37830 37830. Quando ascolto One Dance, succede che...
2: Grandissimo Radio One Dance!
3: One Dance, buon ascolto!
2: Viva One Dance!
1: Diventa il protagonista di One Dance con il tuo...

0: Let's go! Da Mediaworld sono arrivate nuove offerte con il gran finale del No IVA. Fino al 7 maggio con la carta Mediaworld Club non paghi l'IVA su più di 500 prodotti della migliore tecnologia. Lo sconto dell'IVA è pari al 18,04%. Termini e condizioni in negozi su Mediaworld.it. Mediaworld.
1: One Dance. Qui suona la storia.

debuttato in quell'estate del 1999 Miranda con Vamos alla Playa. Questa veramente si sentiva ovunque, tuttora uno dei pezzi più ballati nelle feste anni 90, anche quelle della storia della dance insieme al sottoscritto Nino Brown. E adesso, due estati dopo, andiamo a quella del 2001, Alcazar, Crying at the Discotheque.

0: 1996 Datura con la voce di Danny Losito, bellissima e rimasta negli annali, ma non solo negli annali, anche nei cuori di tutti noi. Voodoo Believe, qui nella storia della dance. Sono andato a ripescare un'intervista fatta a Ciro dei Datura, nella quale appunto parla della musica odierna e degli anni 90 che ci portiamo avanti ancora adesso. Sentite un po'.
1: Allora, a parte l'età, cos'è cambiato da allora ad oggi? Cos'è cambiato anche per la musica?
2: Ma guarda, la musica ha avuto una flessione clamorosa dopo gli anni 90. C'è stato un segmento decennale dove è scomparsa la colonna sonora, perché gli anni 90 avevano la loro colonna sonora, gli 80, 70, nel 2000 non c'è stata. Questa crisi ha provocato una spinta energica degli anni 90 che hanno sbavato col loro divertimento, la loro energia, e adesso ancora siamo qua.
1: Io ero nel cuore degli anni 90.
2: Anch'io.
1: E mi ricordo anche tantissimo le vostre canzoni in discoteca, e c'era un'atmosfera un po' diversa. Era più bello, cioè non so se oggi i ragazzi di oggi valutano, cioè hanno la stessa unità di misura che avevamo noi quando ascoltavamo voi.
2: Ma
1: non
2: so se secondo me i ragazzi di oggi si divertono come quelli di una volta. I ragazzi a prescindere si divertono. Poi sai, le valutazioni sono quello che ti arriva, quello che non ti arriva, ma non c'è, il divertimento è quello, insomma. Gli anni 90 hanno una marcia in più in questo.
1: Non so, sì, è pure vero che allora eravamo noi al loro posto e quindi pensiamo che noi ci divertivamo di più, però si cantava di più,
2: questo
1: si ballava di più.
2: Questo è l'effetto della colonna sonora che ti dicevo, no? Che ognuno di noi ha una colonna sonora che è quella del periodo in cui si diverte di più, mediamente quando è molto giovane. Credo semplicemente che il fenomeno incredibile che avviene adesso con le nuove generazioni è che alle feste anni 90 vengono quelli che sono nati negli anni 90, e questa è una cosa formidabile.
0: Facciamo un grandissimo applauso ai Datura, Ciro e Stefano. Era un pezzettino di un'intervista live.
3: Future 90s, gli anni 90 visti dal futuro.

0: Boston in Massachusetts aveva preso la base da una parte, la voce dall'altra, e poi li aveva assemblati. Questo facevano e fanno tuttora i grandi DJ. Prima Double D con Found Love. Si chiude così la prima ora della storia della dance.
1: Sei su One Dance.
2: Qui suona

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
0: Dance. Sono le 17:58.
2: Da McCafé fino al 10 maggio trovi due settimane di offerte imperdibili. Caffè a 90 centesimi, cappuccino a 1 euro. Vieni a provarli. Promozioni valide nei McDonald's aderenti. Scopri di più su mcdonalds.it. McCafé, dove è bello ritrovarsi.
1: La storia della dance.

0: Anzi, era il 1996 e ricordiamo così il grande Roberto Concina, Robert Miles, che ha scritto delle pagine importantissime per quanto riguarda non solo la musica dance, dream e progressive, ma in generale, insomma, ha portato alta la bandiera italiana nel mondo. Grande Robert Miles, ci sta un applauso, ogni volta lo ricordiamo con piacere e soprattutto svegliamo una chicca di One and One. Allora, questo pezzo è stato scritto anche da Marie Claire Dubaldo, quella di The Rhythm is Magic, ne abbiamo già parlato un sacco di volte qui nella storia della dance, che è una materia va studiata. In realtà è cantato da Maria Naylor, anche se originariamente era stato pensato per la cantante polacca Editha. Io ho già fatto sentire la versione di Editha, perché questa cantante famosissima in Polonia fece anche la sua versione, che era questa qui. Quindi si accordò con Robert Miles in modo tale da far uscire anche la sua versione sul suo album, però come ben sapete, insomma, quella di Robert Miles e Maria Naylor ha venduto milionate di dischi in tutto il mondo. Però è una storia strana quella che si cela dietro One and One. E adesso ci spariamo subito il nostro
1: disco viaggio.

chiama Into the Blue, il disco di Trinity. L'abbiamo inserito nel nostro spazio Disco Viaggio. Oggi siamo veramente partiti chiudendo gli occhi e volando in un'altra dimensione. Oddio, chiudendo gli occhi chiaramente se non siete in macchina, io lo dico sempre. Questo progetto Trinity fece una versione di X-Files che, pensate, uscì nello stesso periodo del DJ Dado. Si chiamava The Tooth, ve lo ricordate? Queste sono le chicche che ogni tanto tiro fuori per chi magari si cibava di musica dance. Sì, perché nel 1996 alle 8:30, alle 20:30 su Italia 1 iniziava X-Files e uscirono un sacco di colonne sonore, ma come forse già sapete, la più importante è quella del DJ Dado.

0: e sono uscite tutte e due lo stesso periodo. Mi ricordo che in alcune classifiche dance comparivano entrambi i dischi, cioè Trinity The Truth e DJ Dado X-Files. E successe anche a Killing Me Softly. La stessa estate venne ripresa dai Fugees e da Regina. Uno dice, vabbè, ma quella dei Fugees ha avuto più successo. Ma lo sapete che non è manco vero? Nel senso che arrivò al numero uno della classifica italiana, così come il disco di Regina. Avevamo voglia di Killing Me Softly quell'estate. Adesso cambiamo atmosfera, rimaniamo sempre con la cassa abbastanza ignorantella. Arriva il DJ Ross.
1: La storia della dance.

grandissimo pezzo di Andre Tannenberger, ATV, dal 1998, la sua 9 PM. È quel suono di chitarra che ti entra in testa ed è quasi psichedelico, un riff che tra l'altro è stato scoperto per caso da ATV quando stava provando dei macchinari nuovi per appunto produrre musica.

0: la cosa bella, sapete cos'è? Che hanno tenuto le mani su per circa 3 minuti, ovvero tutta la durata della canzone. Un applauso ad Ice MC e soprattutto al Festival Bar.
1: La storia della dance.

0: storia della dance.
1: Con Dino Brown.
2: Ogni giorno su One Dance arriva One Dance Classics, il meglio della musica disco anni 70 e 80 insieme a Lauretta. Vi aspetto ogni ora al minuto 50 qui su One Dance con One Dance Classics. Ciao a tutti da Lauretta.
0: One Dance. Qui suona la storia.
1: Sei su One Dance.

dal 1997 To The Night con La Fuerteza, o meglio La Fuerteza era il nome del progetto e To The Night era il disco. Pensate che questo pezzo venne concepito da due DJ italiani, Marco Valentini e Paolo Berlanzi, che chiaramente ripresero l'originale del 1990 di Otmar Liebert, che era sostanzialmente un pezzo di flamenco, e ottennero un successo inaspettato anche grazie all'uscita del film Il Ciclone, che se non sbaglio aveva dentro questa traccia. E quindi insomma è una storia bella da raccontare qui nella storia della dance, e chi lo deve raccontare se non noi? Tra l'altro adesso vi svelo una chicca meravigliosa: Paolo Berlanzi, uno dei due della Fuerteza, fa parte di un altro progetto che si chiama Boom Boom Club. Allora, Boom Boom Club erano coloro che firmavano dei remix degli anni 90 che portarono al successo due dischi fondamentali. Il primo è questo qui.

lo so se lo sapevate, ma la versione di Neisha Restless la fecero appunto i Boom Boom Club, e grazie a questa versione il disco ottenne un sacco di successo. La seconda che produssero i Boom Boom era questa.

Lab dietro Mystic Motion e il disco dei Datura insieme a Billy Ray Martin. Facciamo un grandissimo applauso a Paolo Berlanzi e Gianni Zen, e adesso The Rhythm is Magic.

0: Sola o Bersola, che dir si voglia. E adesso, signore e signori, rimaniamo sempre in Italia con i Relight Orchestra. Arriva Going Back to My Roots,
1: la storia della dance.

0: bella festosa come piace a noi, riprende il capolavoro di Lamont Dozier che si chiamava in egual maniera Relight Orchestra. Questa era anche la sigla di Marchette, famoso programma con Piero Chiambretti, insomma ne abbiamo già parlato. Adesso Future 90s.
1: Future 90s, gli anni 90 visti

0: La storia della dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

che ci ha donato un sacco di soddisfazioni e siamo agli sgoccioli per quanto riguarda questa ennesima puntatona della storia della dance. Dal Piemonte andiamo in Emilia Romagna, a Bologna c'è il DJ Panda con la sua My Dimension. My Dimension.

Eleven insieme a Mr. Fudo con questo pezzo che si chiama Fabula, ma tutti lo conosciamo come C'era una volta un re seduto sul sofà. Il nostro disco viaggio in quest'ultima parte della storia della dance. Finiamo alla grandissima con Rex Anthony.

0: chiudere la storia della dance. Noi torniamo puntualissimi domani. Un abbraccio a tutti da Nino Brown. Ciao.
1: La storia della dance.
2: One Dance.

0: un emittente del gruppo Radio Number One.
1: Sono le 19.
2: Ti hanno fatto ballare come non mai. Ti hanno fatto entusiasmare. Ti hanno fatto commuovere.

0: disco viaggio, i dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: In questo spazio dedicato ai pezzi Dream e Progressive che hanno fatto la storia, ti riporto negli anni 90 al Cocoricò di Riccione. Lui era uno dei protagonisti, Gianluca Saccoman. Questa è Pyramid Soundwave.

0: David Soundwave era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: Memory Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
2: 5 canzoni che abbiamo ballato e straballato nella primavera del 2015. Benvenuti su One Dance, benvenuti e benvenute in questo nuovo appuntamento firmato Memory Chart. Accendiamo la macchina del tempo e balliamo con Martin Solveig. La prima delle 5 è Intoxic.

Vega, appena sentito questo One Dance, canzone che ha aperto il sipario alla Memory Chart della primavera del 2015. E in quel periodo ballavamo anche questa di Enrique Iglesias, Bailando.

Maurice Hart con Enrique Iglesias, era Bailando che ho ballato con voi qui su Andesse. Tra le più ballate nella primavera del 2015 c'era anche questa canzone intitolata Make Me Feel Better, Alex Adair.

Alex Adair, noto DJ e producer inglese, con questa canzone intitolata Make Me Feel Better nella Memory Chart della primavera del 2015. Tra le più forti in quel periodo anche David Guetta

chart della primavera del 2015 grazie al DJ producer francese David Guetta e la sua canzone intitolata Dangerous. 10 anni fa ballavamo anche questa canzone in discoteca. Five Hours.

dalla città di Los Angeles, United States of America, Eric Orroscueta, ovvero Diorro, che va a chiudere questo appuntamento firmato Memory Chart qui su Andes. Se non avete ancora scaricato la nostra app, cosa aspettate? Per ascoltarci in HD 24 ore su 24, scaricate l'app ufficiale di Radio Andes. La Memory Chart torna prestissimo. Da Stefano Federici è tutto. Bye!

0: Momento live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento live qui su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90-2000. Ben ritrovati da Lauretta. Live del concerto Two Brothers Never Alone.

0: Future History, Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance. Su One
1: Dance, il nostro spazio dedicato ai Future History. Ciao a tutti, benvenuti su One Dance, le novità presentate da Dino Brown e selezionate da Edo Colavini. Ci ascoltiamo l'ultimo singolo di Fisher insieme a Tones & Dye, si chiama Favor.
2: You say, tell me a story.

0: One Dance sei anche tu.
1: Con il sole del Salento e con la vostra musica top del top, One Dance number one.
2: Grande One Dance, sono Manuel da Bergamo. Siamo qua io e Rudy, vi ascoltiamo sempre, sempre, sempre, sempre a chiodo. Grandi, ci fate tornare giovani.
3: Ciao One Dance, grazie di esistere One Dance.
4: Quando ascolto One Dance,
0: diventa il protagonista di One Dance con il tuo messaggio vocale al 378 30 378 30. One Dance, qui suona la storia.
5: One Dance, qui suona la storia.
6: Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. Dance. One Dance.

disco firmato LMC e U2 risultò essere uno dei più trasmessi dalle radio a livello mondiale ed è sostanzialmente un mashup tra With or Without You degli U2 e I Will I Know di Whitney Houston.

diretta dal 2021, come detto poc'anzi, anche oggi ci siamo gustati una bella pillola di storia. One dance, qui suona la storia. One dance.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 19:58.
2: Ti hanno fatto scatenare.

0: Disco Viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Il nostro disco viaggio qui su One Dance. Oggi ritorniamo indietro al 1997. Il protagonista è un DJ turco naturalizzato tedesco. Sto parlando del DJ Quicksilver. Questa appunto uscì nel 97. Bellissima di nome e di fatto. Il nostro disco viaggio.

0: DJ Quicksilver con Bellissima, era il nostro disco viaggio qui su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Contaminazioni con Miki Boselli su One Dance.
1: Ciao a tutti da parte di Miki Boselli e benvenuti nello spazio delle contaminazioni, l'evoluzione della musica nel tempo su One Dance. Siamo all'inizio degli anni 80 e quanto ci hanno fatto ballare. Stiamo parlando della Kool & the Gang con Let's Go Dancing, ritornello che ha ispirato anche una famosa canzone dance degli anni 90, ovvero Ooh La La La di Alexia dal 1997. Ma subito la Kool &

di Alexia va a chiudere lo spazio di oggi aperto dalla Cullen The Gang con Let's Go Dancing dal 1983 ed è tutto per le contaminazioni. Da Michi Boselli, ciao e alla prossima su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro, su One Dance.
1: Eccoci qui, bentornati nel nostro spazio che abbiamo chiamato Future History. La domanda è sempre quella: quali saranno le hit del futuro? Edo Colabini seleziona un sacco di pezzi nuovi e li sottopone alla vostra

che adori la musica trance. Ogni mercoledì sera alle 10 su One Dance arriva The Dark Side. La migliore musica club che ha fatto la storia insieme a Dino Brown.

0: ogni mercoledì sera alle 10 solo su One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: One Dance.
1: One Dance. Qui suona la storia.

0: Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Bentornati nella Memory Chart, benvenuti su One Dance. Questa volta vi accompagno nell'autunno del 1999 con 5 pezzoni che ballavamo

si avvicinava il nuovo millennio, eravamo pronti per il Millennium Bug con 5 pezzoni che caratterizzarono quell'autunno. Questo pezzo ha aperto il sipario all'autunno del 1999, era Fire di 2000. Siete

Memory, appena sentiti qui su One Dance, nuovo appuntamento con la Memory Chart. Siamo nell'autunno del 1999, tra le più forti c'era anche Paul Johnson con Get Get

anche Paul Johnson, ritrovato molto volentieri qui su One Dance, come ogni giorno la Memory Chart, e questa volta la nostra macchina del tempo ci ha riportato all'autunno 99. Tra le più forti, 26 anni fa, anche I Keep On Dreaming, Gaia.

Stephanie Halley in arte Gaiaco nella sua I Keep On Dreaming, appena sentita qui su Undance, pezzo che chiude questo nuovo appuntamento con la Memory Chart, che tornerà prestissimo, perché vi ricordo che durante il giorno trovate più appuntamenti legati alla Memory Chart. Da Stefano è tutto, alla prossima!

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live qui su One Dance con Lauretta. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Live da Top of the Pops, Mauro Picotto, Comodo.
2: So this next track is already a very big underground hit, and I'm not talking the Wombles. With the help of four dancers, two circus performers and a very big

0: stato Mauro Picotto qui su One Dance. Ci risentiamo al prossimo momento live. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Tutta la dance che ha fatto la storia la trovi su One Dance. Alza il volume e goditi questo disco.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance. Sono le 20:57.
2: House Music.

0: viaggio. I dischi Dream e Progressive che hanno fatto la storia nei club.
1: Nel nostro spazio Disco Viaggio ti riporto indietro al 1998 e la colonna sonora di Brave

0: Country Chart, le classifiche anni 90 e 2000 in pillola.
1: Allacciate le cinture di sicurezza perché la nostra macchina del tempo è pronta per riportarvi alla primavera del 1999. Benvenuti e benvenute su One Dance. C'è un nuovo appuntamento con la Memory Chart, con 5 canzoni che in quella primavera abbiamo straballato. Tra le più forti, Runaway di Mario Puzo.

Nei 90 uno dei DJ italiani più conosciuti nel mondo, Mario Più con Runaway, che ha aperto la Memory Chart della primavera del 1999. In quel periodo ballavamo anche questa di Kenny Williams, Saturday.

Monica Canny Williams con Saturday, uno dei pezzi più forti nella primavera del 1999. E noi di One Dance all'interno della Memory Chart amiamo tornare all'indietro nel tempo per rivivere quelle atmosfere. Tra i più forti anche

dal Piemonte Neja con The Game, altro pezzo che andava fortissimo nella primavera del 1999, come questa di Bibi Sean, Freedom, un po' di libertà.

tutte quelle persone che amano sentirsi ed essere libere. Freedom, Bibi Sean, che ho ballato con voi qui su One Dance nella Memory Chart. Tra le più forti nella primavera del 99, anche questa di Flavio Daddato, conosciuto con il suo nome d'arte DJ Dado. For

0: cantata da Michelle Weeks, Forever, che va a chiudere questo appuntamento con la Memory Chart. Siamo stati per 5 minuti circa nella primavera del 1999 e se vi è piaciuta la Memory Chart tornerà prestissimo qui su One Dance. Scaricate la nostra app, quella ufficiale di Radio One Dance, per ascoltarci ovunque in alta definizione. Da Stefano Federici è tutto, peace and love. One Dance.
1: One Dance!

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

0: Momento Live. Ti riportiamo live negli anni 90 e 2000.
1: Momento Live su One Dance. Vi riportiamo live negli anni 90 e 2000. Ben ritrovati da Lauretta. Festival Bar 1996, pubblicata anche in Brasile. The Summer is Crazy. Alexia.
2: Al Festival Bar e nella compilation Super Dance Battito, Alexia.
3: Music is the key to falling in love. Music is the answer of the world.

0: stato Alexia, The Summer is Crazy. Ci risentiamo al prossimo momento live qui su One Dance. Ciao a tutti da Lauretta.
1: Future History, le hit che faranno la storia nel futuro su One Dance.
2: Eccoci qui nel nostro spazio dedicato ai Future History, le papabili hit del futuro scelte dal nostro Edo Colabini e presentate da Dino Brown. Oggi, beh, c'è un disco che sta andando veramente forte, Another insieme a Ultra 54. Questa è So To You.

0: apri il sito di OneDance. Vai su www.onedance.fm ed entra nel nostro mondo. Ascolta la radio in diretta, riascolta i tuoi programmi preferiti, scopri le frequenze e accedi alla sezione contatti. Ti aspettiamo su www.onedance.fm.
1: One Dance, qui suona la storia.
0: One Dance.

grande successo del produttore francese The Superman Lovers, estratto dall'album d'esordio che si chiama The Player, il brano che vide tra l'altro la collaborazione di Manny Hoffman nel cantato maschile e di Neil in quello femminile, venne pubblicato il 17 marzo del 2001 e raggiunse, pensate, la posizione numero 2 nelle classifiche musicali di Francia e Inghilterra, oltre a comportarsi benissimo anche nel nostro paese. Il 20 giugno del 2025, quindi recentemente, insomma poco tempo fa, venne rilasciata una versione remixata con la collaborazione di OneRepublic. Però forse non tutti sanno che anche Mango, il nostro compianto cantante, ne fece una sua versione contenuta nell'album La Terra degli Aquiloni del 2011.

probabilmente non tutti sapevano che Mango aveva fatto la sua versione di Starlight dei Superman Lovers. L'abbiamo scoperto in questa pillola di storia su One Dance.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: Le hai ballate,
1: le hai cantate
0: e ora le trovi tutte su One Dance.
1: One Dance, qui suona la storia.

0: Dance,
1: un emittente del gruppo Radio Number One.
2: Su One Dance ti facciamo rivivere le super hit dance degli ultimi anni, i grandi successi dal 1990 in poi che ti hanno fatto ballare.
3: Alza la radio.

anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia. One Dance. Qui suona la storia.

0: Dance, solo dance con la D maiuscola. Qui suona la storia.
1: Dammi tua mano e venga conmigo.

0: Stai ascoltando One Dance, un'emittente del gruppo Radio Number One.
1: Tutta la musica che ti è rimasta nel cuore e nella mente la trovi su One Dance. One Dance. Qui suona la storia.

0: Sei su One Dance. Qui suona la storia.
1: Be proud of what you are.

0: Non solo 90,
1: non solo 2000,
0: anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare.
1: Alza il volume, sei su One Dance.

arrivato il momento di ritornare a fine anni 90 inizio 2000. Alza il volume e goditi questo disco. Su One Dance suona la storia.

0: scarica l'app di One Dance e portaci sempre con te. Vai su Apple Store o Google Play e cerca One Dance FM. Sull'app di One Dance potrai ascoltare la radio in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te ovunque tu sia. One Dance. Qui suona la storia. Alza il volume.
1: Sei su One Dance.

0: Stai ascoltando One Dance, un emittente del gruppo Radio Number One.
1: One Dance.
2: Qui suona la storia.

solo anni 90, non solo 2000, anche le super hit degli ultimi anni che ci hanno fatto ballare. Alza il volume, sei su One Dance.

retro a fine anni 90, inizi 2000. Questo brano ha fatto la storia della musica dance. Alza il volume e goditelo.

0: in diretta, scoprire tutte le nostre frequenze e riascoltare i programmi. Cosa aspetti? Scarica la nostra app e porta One Dance con te, ovunque tu sia.
1: One Dance. Qui suona la storia.
2: Sei su One Dance.